Vide le luci in mezzo al mare, pensò le luci là in America. Ma erano solo lampade e la bianca scia di un'elica.

sia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Si sentiva già felice e ricominciò